Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.